ieri da sa tutian zaina. Zer zaina. Ieri da sa tutian zaina. Zer zaina.